밀화물수 산호오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
볼 거다. 사랑 이야 내 사랑 이루구나. 사랑 이루구나. 홍둥지가 내 사랑이지야. 네가 무엇을 먹으려느냐. 둥글 둥글 둥글 소박 옷꼭지 때 바지고서 신랑은 발로 내버리고 강릉백청을 따라보아 붉은 점 한 점 멀지 먹을라느냐. 식금 덜덜게 살고 애기 사는데 먹으려느냐. 쪽발고 탁 뱉으면 껍질꼭질 남은 놈이에 건너온 산바위에 가서 찰싹 붙어있기에 넌 반시 홍시를 줄까. 아주 축수의 산춘 무릉도와 폭소와 주려아유가 을종선 이거건 화아일 외가지 난 참배를 내가 너를 줄 거다. 사랑